0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: Family.
1: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con Monica Leggeri.

0: Dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: Dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Funk con One More Time, in apertura invece Just Funk con Can We Leave, e tra un po' ritorniamo invece con un sound un po' più fighetto firmato Clive Griffin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Panico, Marotonello, salve, buongiorno. Riportiamo con Clive Griffin, bel pezzo questa, I'll Be Waiting, da Viaggione. Subito dopo un pezzo invece italiano per Max Pezzali e Mauro con gli 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

onda speciale insieme agli 883 Nord Sud-Ovest Est, prima ancora Clive Griffin dall'Inghilterra con I'll Be Waiting, ora i Top Loader Dancing in the Moon Drive e Massive Attack. Questa è Unfinished Sympathy, il remix incredibile di Mr. Paul Oakenfold.

0: Join Massive Attack and Finish Symphony, grande pezzo tra i miei preferiti in assoluto. I Top Loader chiudiamo questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, Oliver Rolo, Carlotta, il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi DJ per la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: canzone che fa parte della fantastica playlist Millennials, che ho ribattezzato tra l'altro Millennials Pop, perché non si ha mai bravo. Che qualcuno s'offende e dica: ma come, la dance dove me l'hai lasciata? È una playlist Millennials Pop. Attenzione, perché ad esempio questa canzone qui da Spotify viene completamente snobbata. Ti rendi
1: conto?
0: Perché in pratica, quando tu vai a vedere, per esempio, Golf Rocket, che è una canzone che è entrata nelle classifiche, era stata una hit all'epoca, è streamata pochissimo. Cioè, su Spotify è ascoltata poco. Ma ci sono tantissime canzoni così. Voi vi ricordate un certo Robert Post? Ve lo ricordate un certo Robert Post? Se tu adesso, Ale, tu cerchi Robert Post, c'è una canzone che adesso non mi ricordo, è stato un artista, secondo me, che ha fatto un paio di brani, poi se lo sono dimenticati tutti quanti. È stata le classiche meteore, no? Che è successo spesso negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, che ci fosse un artista che facesse tre brani e dopodiché sparì. Eccola qua. Ve la ricordate questa? Aspetta che parte, Senti.
2: When I was a little boy, I used to wonder...
1: Sì, però non è che è stata grande.
0: No, ma aspetta,
1: cioè anche famosa.
0: Sì, che è stata famosa. Portala avanti sul ritornello.
1: Sì, ho capito come.

0: aspetta, il ritornello deve ancora arrivare. Porca miseria, quanto ci metti la per post? Invece, sì, in realtà è stata una canzone che è entrata tantissimo nelle classifiche, ma Spotify non se la caga. Cioè Spotify non gliene frega niente.
1: Però Spotify ha tutto, perché ha tutte le sue regole.
0: Sì, di algoritmo.
1: Sono tra l'altro molto scure. Vabbè, buongiorno amici.
0: Buongiorno,
1: come state?
0: Buongiorno.
1: Come stanno le vostre macchine dopo la grandinata di ieri?
0: Da me non è grandinato.
1: Ah, da te, voi, Ale?
0: Da voi
2: poco non ha grandinato.
0: E da te?
1: Sì, da queste parti si è grandinato. Casa mia, poca roba. Io solamente ho sentito il mio fidanzato a un certo punto imprecare e correre giù. Cioè, proprio quando tu ti rendi conto che sta grandinando, perché senti un'imprecazione e una persona che corre fuori. In realtà, proprio a casa mia ha grandinato molto poco, però poco più in là ha grandinato parecchio. Vabbè.
0: Tra l'altro, ieri c'è stato un momento in cui io e la mia fidanzata eravamo a casa, stavo preparando la cena e continuavo a cambiare il tempo, ma nel giro di tipo 3 minuti. Nel senso, c'era temporale forte, a un certo punto c'era il sole e continuava a piovere. Infatti a un certo punto è spuntato anche l'arcobaleno e a un certo punto c'erano colori di ogni tipo, perché c'era questa alternanza viola a un certo punto, poi arancione di nuovo, poi una luce stranissima dal fondo. Cioè sono quelle cose lì che ti mettono un po', sì, effettivamente.
1: Guarda,
0: un po' inquietante, sì.
1: Mi porti indietro nel tempo a quando sono stata in Thailandia, perché sai, sono stata in Thailandia un periodo in cui non è proprio la bella stagione. Effettivamente il tempo era così un po' balletto, no? Cioè l'acquazzone pazzeschissimo, poi improvvisamente sole 480 gradi, mamma mia.
0: Ma acquazzone contemporale lì? Cioè c'era proprio il temporale?
1: Sì.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Okay.
1: Allora, fai conto che tu sai quanto io detesti i temporali, mi fanno molta paura, me l'hanno sempre fatta. Lì c'è stato un giorno, a colazione, stavamo facendo colazione, eravamo a Phuket, che è una è sul mare, però quando da noi è estate, lì non è proprio la stagione delle piogge, però diciamo che non è la bella stagione, okay, perché lì la bella stagione lì è quando qui è inverno, per capirci. Praticamente noi stavamo facendo colazione in questo albergo che era bene o male tutto all'aperto, e c'era una tromba d'aria. I camerieri, gli albergatori, i locali erano di un sereno.
0: Beh, certo.
1: Ma di un io invece avevo la felpa ed ero terrorizzata perché continuava a saltare la luce. Mamma, e loro sereni.
0: Ma allora lì è come un po' l'hostess che viaggia in aereo e che c'è la turbulenza e tu sei spaventato dalla turbulenza, lei la vedi tranquilla, felice.
1: Infatti io quando sono in aereo guardo sempre le hostess, se le vedo preoccupate mi preoccupo, se no sono serena.
0: È indicativo, sì, basta guardare gli addetti ai lavori, come sempre, no? È come quando un po' arrivano gli ascoltatori in radio e vedono che mancano tipo 10 secondi all'inizio del disco e noi stiamo ancora chiacchierando
1: dei fatti nostri.
0: Sì,
1: mentre Ale suda, tra l'altro.
0: è vero. Allora amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. 12 maggio 2026, sono le 6:36 minuti, direi che possiamo mettere il nostro mixatore di vocali.
3: buongiorno, posso dirlo io stamattina sulle note di questo tango? Grazie.
4: Salve gente, non c'entra niente, ma così niente, volevo solo salutare, buona giornata
3: Ale De Biasi.
5: Ehi ragazzi, la fede calcistica resta, non si cambia mai la squadra.
6: Parlando di nonni digitali mi viene da ridere, perché è vero, anch'io sono un over ormai, ma mi fanno sorridere i nonnetti che magari mi dice: guarda, ti mando un WhatsApp o un WhatsApp, non sanno neanche pronunciare certe cose, non parliamo di Instagram o Facebook.
7: Ciao Lucy.
8: Allora, per esempio, le mele Melinda spesso sono le mele Belinda, oppure mi dia duetti di Ferrarelle, per dire duetti di prosciutto Ferrarini.
9: E mia nonna ha sempre detto: Massimo è andato a girare con la Ton Bai invece della Mountain Bai.
10: Adoro quando spesso mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo a una delle sue amiche, comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, del cognato, dello zio, del fratello, del...
11: Mamma diceva ogni volta che andavo via: usa sempre le precauzioni.
0: Beh, è un ottimo consiglio secondo me.
1: Però posso dire, ma che, come dire, che considerazione del figlio, usa sempre le precauzioni, perché tu, lui, lei dava per scontato che suo figlio quella sera, capito?
0: Allora ragazzi, non lo so, ma questa cosa qua potrebbe darci uno spunto per un argomento molto interessante.
1: Ora, come i vostri genitori hanno gestito la vostra sessualità?
0: No, però si aggancia. Allora, vediamo se potrebbe essere interessante, perché la butto lì proprio da questo messaggio qua. Mi è venuto in mente che giustamente lei come genitrice diceva: portati via, usa sempre le precauzioni.
1: Una grande, posso dirti.
0: Bella cosa da parte di un genitore, esatto, la penso come te. Ma ci sono state per molti anni molti genitori che hanno messo come divieto il fatto di tipo: torni presto, perché così con la tua fidanzata non fai niente.
1: Certo, perché alle 2 del pomeriggio.
0: Infatti io vi posso assicurare che persone che conosco molto bene si sono ritrovate con la figlia, il figlio, insomma, incinta, nonostante gli avessero detto di ritornare.
1: Il figlio incinto? Figlio, ma com'è possibile?
0: Figlio e figlia, insomma, il figlio con la ragazza proprio incinta, sì, sì. Cioè, ok. Poi alla fine, anche se erano entrate alle 10 di sera, e anche questa cosa, anche il fatto del divieto di non andate in camera, anche questa cosa qua, non lo so, ha senso? Infatti io parlerei di divieti che hanno dato i genitori a noi, che forse avevano poco senso.
1: Guarda, io ricordo che sempre alle superiori, allora, i miei genitori non mi hanno mai dato divieti, mi hanno sempre messa nelle condizioni di decidere in modo cosciente.
0: Certo, perché tua mamma ti diceva:
1: a tua coscienza. Sì, però effettivamente questo mi responsabilizzava, no? E certo, mi metteva nelle condizioni di decidere per me stessa. Poi ovviamente loro erano sempre pronti, sempre lì, molto molto vigili. Però ricordo che alle superiori una mia amica era vietato tassativamente vestirsi in un certo modo, certo. Cioè tipo no gonna corta, no questo, no scollacciata, e lei aveva un corpo molto molto fine, capito? Quindi nel senso stava bene anche con la gonna corta, uh-huh, con magari la maglietta, certo, un po' più scollata, e lei si cambiava fuori, cioè lei usciva di casa vestita in un certo modo, poi uscivamo e si vestiva in tutt'altro modo. Quindi il divieto di vestirsi in un certo modo non aveva senso, perché comunque lei entrava in casa sua e usciva da casa sua vestita in un certo modo, fuori però stava vestita in tutt'altro, perché magari andavamo in discoteca la domenica pomeriggio.
0: Ma infatti, allora, io ricordo, ormai è sdoganata, si può anche raccontare che mia mamma un pomeriggio si arrabbiò con mia sorella perché aveva messo per le prime volte, penso a 13 anni, la maglietta con la pancia fuori, ok. E si arrabbiò per tutte queste cose qua, e a un certo punto mia sorella, so che all'epoca andò da una sua amica col cambio di vestiti.
1: Certo, sì.
0: Ma è ovvio, perché a quel punto lì cosa fai? Ti crei ovviamente il modo di trasgredire la regola.
1: Ma capito? Sì, l'escamotage, sentiamo. Certo, sentiamo.
2: Una volta i genitori della mia ragazza hanno vietato di andare in vacanza, non esisteva andare in vacanza assieme.
0: È vero, ecco, anche questa cosa qua, altro divieto secondo me assurdo all'epoca: non andate in vacanza insieme. Ma ragazzi, io lì non ho mai capito, ma poteva succedere comunque.
1: Sì. E comunque, allora, per esempio, mia mamma una cosa che mi diceva, non è che me lo penteva come divieto, però secondo lei il fatto che io dormissi con il mio fidanzato, lei diceva è una cosa, non so perché, è una cosa molto intima. Cioè, nel senso, lei diceva, boh, non lo so, dormire con il tuo fidanzato, cioè una cosa da grandi, capito? Una cosa importante, intima. Poi non lo so perché, però io sono sempre andata in vacanza con i fidanzati, anche quando ero un pochino più giovane, però ripeto, non mi hanno mai messo grandi divieti. Il mio pensiero che io ne parlavo, guarda, qualche settimana fa con il mio fidanzato, io dicevo, io preferirei che mia figlia, cioè preferirei sapere che mia figlia fa le cose, per esempio, in casa,
0: sì, certo,
1: con le protezioni, piuttosto che saperla in macchina da qualche parte.
0: Sono d'accordissimo, anche perché
1: da macchina al parchetto, da chissà dove, da qualche parte, in chissà che modo.
0: Anche allora, io voglio dire una cosa: tua mamma, secondo me, non è che avesse detto una cosa sbagliata. In realtà, il fatto che ci sia un'intimità molto, addirittura, cioè dormire con il proprio fidanzato, dormire con la propria fidanzata, è una cosa molto intima ed è una cosa molto bella, d'accordo. E forse, non lo so, tua mamma intendeva dire che ci vuole una certa maturità per...
1: Sì, non lo so, okay, effettivamente.
0: Ma in ogni caso, posso anche darle ragione. Ma quando tu metti il no, in quel momento sicuro che tuo figlio o tua figlia troveranno la soluzione assolutamente per desiderare, perché lo desiderano ancora di più, e per attuarlo. Cioè, diranno alla mamma: vado a dormire dall'amica e poi dormiranno dal fidanzato.
1: 100%.
0: Mi piacerebbe.
1: Proviamo a capire, esatto.
0: Parlare di divieti questa mattina che hanno dato i genitori, che danno ancora oggi, magari che trovate poco sensati e che poi avete addirittura eventualmente trasgredito. 3332-688-688. Radio Company. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Shape Shifters. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 insieme siamo partiti parlando di divieti, quindi dei divieti che i vostri genitori vi mettevano quando eravate giovani, piccoli, adolescenti, o i divieti che mettete o non mettete voi oggi ai vostri figli perché magari siete genitori. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, allora io ho vissuto la mia adolescenza con tanti divieti e alla fine ho sempre fatto quello che volevo,
2: certo,
1: perché l'ho sempre fatto di nascosto, dai rapporti con il fidanzato, dalle uscite con le amiche, andare in discoteca, il cambiarmi, come avete detto, portavo via i cambi. Invece una cosa che io non ho mai fatto con i miei figli, ho sempre dato tanta libertà, c'è sempre stata tanta trasparenza, con il fatto di metterli comunque sempre di fronte al fatto che ad ogni azione c'è una conseguenza, quindi sanno esattamente che se sbagliano pagano in prima persona.
2: Sì, sono d'accordo. Poi oggi io credo che si diano meno divieti oggi, probabilmente perché si è capito che servono, cioè che non servono, o forse fanno trasgredire ancora di più, no?
0: Beh, siamo in un'epoca, secondo me, come genitori siamo in un'epoca in cui si tende ad essere un po' più permissivi rispetto magari a parecchi decenni fa, invece, in cui si era molto più rigidi. Intanto perché i genitori, quelli che sono genitori oggi, sono quelli che hanno ricevuto molti divieti e che, come lei, poi alla fine si è resa conto che, pur avendo i divieti, faceva quello che voleva,
2: esatto,
0: no? Sostanzialmente. E poi perché probabilmente siamo anche molto più informati, cioè negli anni 60, negli anni 50 si davano tanti divieti, ma perché era quello il metodo educativo, sostanzialmente.
2: Sì,
3: vediamo i genitori usare i pantaloni perché si doveva usare la gonna, e allora io mi mettevo la gonna con i pantaloni tirati su, uscivo fuori dal cortile, mi toglievo la gonna, la buttavo nel cespuglio e andavo via coi pantaloni. Poi rientravo, saltavo la rete, prendevo la gonna, rimettevo la gonna. Dopo di quello rientravo a casa con la gonna come volevano i miei genitori.
0: Ora, scusami, il punto è: e se tuo papà disgraziatamente ti incontrava vestita così?
2: Infatti, ragazzi, volevo capire se vi hanno mai poi sgamato perché sulle cose che avete trasgredito, perché anche quella è la parte divertente della cosa, no? Capire se
0: sì,
2: poi
0: col senno di poi, diciamo,
2: che secondo me i genitori fondamentalmente tante volte chiudono gli occhi perché sanno.
0: Sanno.
2: Una cosa però ci tenevo a dire, ecco, io ho avuto, per esempio, non ho avuto dei divieti grandissimi, ma ho avuto da quando ho avuto 14 anni il coprifuoco man mano aumentava, cioè prima dovevo rientrare, che ne so, alle 11, dopodiché a 16 anni a mezzanotte, dopodiché a 18 alle 2, eccetera eccetera eccetera. Devo dire che, e quello non ci potevi scappare perché loro ti volevano vedere a casa, quindi quello non è che potevi trasgredire, al massimo andavi da un tuo amico a dormire e allora lì ti scappava il sabato in cui tornavi quando volevi. Ma io devo dire che oggi ringrazio i miei genitori di avermi dato questa sorta di tappa una dietro l'altra senza darmi totalmente la libertà completa, perché me la sono goduta e vedevo i miei amici che a 18 anni, quando io ho avuto la libertà completa di tornare quando volevo, loro erano già annoiati. Io invece uscivo e dicevo: ma come, ragazzi, c'è un macello di cose da fare fino alle 4 del mattino.
0: Giovane.
2: Sì, invece loro erano già annoiati. E di questo li ringrazio perché fondamentalmente ho capito che non mi hanno fatto bruciare le tappe.
0: Oh, mio papà, allora i miei, ti giuro, non mi hanno mai dato mai coprifuoco. Cioè, nel senso,
2: eri tu
0: io
2: che tornavi a casa presto.
0: Sì, cioè, loro mi dicevano: a che ora torni? Io dicevo: sulle 10. Cioè, devo dire che non mi hanno mai dato coprifuoco. Solo una volta, ho ricordi, questa serata che ho fatto al mare, una volta mio papà mi deve aver detto tipo alle 10:30 a casa. E io l'ho guardato.
2: Vabbè, quello che vuoi.
0: Quindi avevo questo orologio e in ascensore, non erano le 10:30, era un po' dopo, non è che erano le 2 di notte, però era un po' dopo. Ho tirato indietro l'orologio.
2: Il tuo.
0: Il mio orologio. Dicendo poi,
2: scusa
0: che,
2: papà,
0: scusa papà, ma per me sono le 10:30.
2: Lui giustamente, tuo papà giustamente che guarda.
0: No, lui avrà pensato
2: ci ha provato.
0: Brava, sei ingegnata.
2: Sì,
0: complimenti.
2: Dai, divieti che vi hanno dato, volte in cui li avete trasgrediti, e magari raccontateci se vi hanno pure sgamato. 3332 688 688.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Enrique Iglesias e Pitbull chiudono il Millennium Mix di oggi con I Like It. Poco prima Bob Sinclair e Raffaella Carrà a Far l'amore, e all'inizio David Guetta e Usher con Without You. Ma è arrivato il momento, caro Joe,
1: sì,
0: di collegarci con Vienna.
1: Vienna, ce l'abbiamo. Oh,
0: Si parla di Eurovision.
1: Perfetto, e quindi volevamo essere in tema. Abbiamo due inviati lì, ce n'è uno però in questo caso. Abbiamo con noi infatti al telefono Marco Busato. Ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco. Ciao ragazzi, ciao Radio Company.
1: Perfetto, allora diamo un attimo di info. Ok, questa sera, prima serata, si giocheranno le semifinali. Però se non sbaglio, noi in realtà siamo già qualificati per la finale, sì, perché facciamo parte dei grandi big dell'Eurovision, giusto?
0: Giusto?
2: Esattamente, Salda Vinci questa sera si esibirà comunque, l'Italia avrà la possibilità di votare, ma è già in finale per sabato.
1: Ok, perfetto, quindi dai, almeno per una abbiamo fatto. Senti, c'è una domanda,
0: di quelle sentite proprio.
1: È una cosa di cui stavamo parlando prima a microfoni spenti, ma qual è la percezione degli austriaci nei confronti di Salda Vinci?
0: Ma anche
1: quindi,
0: di tutti gli altri.
1: Sì, ma certo, però volevamo sapere, quando Salda Vinci porta una canzone abbastanza particolare, già se ne è parlato molto a Sanremo, eccetera. Ma adesso che ce l'abbiamo qui all'Eurovision e quindi in un contesto proprio europeo, qual è, diciamo, non so, l'aspettativa da parte anche, che ne so, degli austriaci stessi, dell'Europa stessa? Ma
0: viene deriso Sal Da Vinci.
1: Che cosa ne pensano di Sal?
2: Allora, al momento Sal Da Vinci viene visto in tutta Europa un po' come una wild card, nel senso che conosciamo bene qual è il pezzo, sappiamo bene qual è il tipo di pezzo e come è stato giudicato anche in Italia, però è una canzone estremamente catchy, ha questa coreografia facile da imparare e che entra subito in testa, per cui immediatamente tutti imparano il ritornello e la trovano estremamente simpatica, anche perché il messaggio è molto immediato. Sta piacendo molto e infatti viene dato dagli competitori in una posizione intorno all'ottava, alla nona, ma molti dicono che verrà premiatissimo dal pubblico, magari meno dalle giurie specializzate.
0: Okay. Ci manca solo che Sal Da Vinci vince l'Eurovision.
1: Guarda, se vince per me va bene lo stesso. Il nostro obiettivo è conquistare la folla. Chi se ne frega della giuria?
0: Anche perché, non so, ieri stavo ascoltando un paio di canzoni dell'Eurovision, tutte belle, spinte, quasi dance, roba incredibile. Noi a così, a
1: sì, esatto. Ma noi ci siamo, noi ce la giochiamo sul Nazional Popolare, a noi va bene lo stesso, va bene? Allora senti Marco, noi ci sentiamo ovviamente domani, sempre più o meno verso quest'ora,
2: certo,
1: per capire e per scoprire appunto altre novità e altre cose successe proprio in questa nuova edizione Eurovision proprio a Vienna. Quindi grazie Marco e ovviamente buon lavoro e godetevela.
0: Divertitevi.
2: Grazie mille.
1: Perfetto.
2: Buon lavoro anche a voi. Ciao,
3: ciao
2: ragazzi.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company prima
2: mi sono fatto male, scusa.
1: Prima telefonata del companiversario per Cristian.
2: Ciao, benvenuto, ciao.
3: Ciao
2: Cristian, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Bene. Allora, senti Cristian, noi sappiamo che oggi per te e non solo è una giornata speciale. Dici un po' che succede.
3: 14 anni di matrimonio.
2: Auguri a voi, allora buon anniversario, 14 anni che iniziano ad essere comunque già un po', quindi sicuramente vi conoscete molto bene, ecco.
3: Sì, diciamo forza. Che sommati agli altri 15-16 che ci conosciamo,
1: quindi è 30 totale addirittura.
2: Più di 30 anni.
1: Allora, è un senti, mutuo di una casa.
2: Ovviamente buon anniversario da parte nostra, ovvero i Pischelli, da tutta Radio Company, ma anche da chi ti dice, e ovviamente alla tua lei, grazie amore per far parte della mia vita da 14 anni e qualche annetto prima. Ti amo, tua per sempre. Come si chiama?
3: Jessica.
2: Bravo, metti caso che
3: ti ringrazio.
2: Bravo Jessica.
3: Contro il cambio.
2: Bene. Allora, molto bene. Festeggiate per bene, magari, che ne so, regalatevi uno di quei massaggi di coppia, no? E... tipo gli oli, quelle cose lì, no?
3: Bravo. Se venite a prendervi le bimbe, sì.
2: Ah, perché ci sono anche le bimbe.
1: Vabbè, ma ci sarà una babysitter disponibile?
2: Scusa,
1: dai,
2: no, non lo so, magari
3: la
2: nonni.
3: Magari la troviamo.
2: Esatto. Poi i bambini oggi non sono più.
1: È
2: un
1: una
2: problema.
1: Piccola idea per un centro massaggi, cioè istituite un angolino per i bimbi.
2: Sì,
1: dove li buttate lì, li mettete lì a giocare e fanno cose.
2: Ecco.
3: Potrebbe essere un bel business.
2: Infatti, dai. Va bene, allora dai, godetevela questa giornata e ovviamente ancora auguri a voi due, ok?
3: Grazie mille.

0: Rita Ora, Fatboy Slim, Praising You su Company, 14:43, seconda chiamata all'interno dei Pischelli e abbiamo
1: Matteo.
0: Matteo,
1: ciao, benvenuto.
0: Ciao, bello, ciao.
2: Ciao.
1: Molto bene, ciao, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, bene, bene, senti, siamo molto contenti che tu stai bene, ma noi sappiamo che oggi per te è una giornata bella.
1: Giornata di anniversario.
0: Giornata
1: oggi.
0: Bella per tutti, anche per un'altra persona, insomma.
1: Che cosa accade?
2: Sì. L'anniversario del matrimonio.
0: Bravo, bravo, grande, dai. Quanti sono?
2: 19 anni.
0: 19 anni. Bene, dai, 19.
2: Il matrimonio e 30 totali tra fidanzamento e matrimonio.
1: Non è che sei lo stesso che abbiamo chiamato poco fa?
0: No, stessa, no,
1: più o meno. Uguale, simile.
0: Cioè, più o meno, esatto. Quindi, dai, 30 totali, vi conoscete sicuramente da molto tempo. Allora, tanti auguri a voi due.
2: Conosco più lei che mia famiglia, quasi.
0: Wow.
1: Allora, abbiamo un messaggio per te. Dice così: una vita insieme, 4 meravigliosi figli e un amore che cresce ogni anno di più. Per tutto questo e per l'uomo fantastico che sei, oggi come ieri ti chiedo... non disturbarmi, scusa. Ti chiedo, aspetta, ho perso il segno. Scegli me, prendi me, ama me ed io renderò il nostro viaggio insieme ancora più bello. Speciale, ti amo, tua moglie Elisa.
2: Grazie.
1: Quanto è romantica.
2: Ti commuovo.
0: Anche noi. No, anche noi, guarda. È da un po' che ci stiamo commuovendo noi. Va bene, allora, festeggiate per bene, godetevi la giornata, prendetevi un weekend, insomma, è il vostro giorno, quindi cercate di passarlo al meglio, ok?
2: Grazie, gentilissimi.
0: Ciao Matteo,
2: grazie,
0: e saluta anche Elisa.
2: Un bacione a tutti voi e un super mega grande bacio a mia moglie.
1: Bravo,
0: dai, non piangere, non piangere.
1: L'abbiamo fatto
0: dai,
1: piangere.
0: Non piangere, dai, bisogna ridere, anzi, bisognerebbe scherzare in un giorno così, dai.
1: Ma si commuove perché è una cosa bella.
2: Sempre cose belle.
0: Bravo, bravo, bello, dai. Oh, ti giuro Matteo, se non fossi uomo ti vorrei come marito. Cioè, nel senso, se non fossi.
1: Dai, va torna bene a casa e abbraccio a tutti.
2: Ce l'ha fatto.
0: Ciao, ciao, ciao bello.
2: A tutti.
0: Ciao. Ciao.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ogni 14:50 allora
1: dobbiamo alzare le mani.
0: Sì, le alziamo le mani. No, mandiamo in onda. Non dobbiamo alzare le mani su qualcuno. Dobbiamo tipo.
1: Mandiamo in onda vocale.
0: Nostra colpa.
1: Mandiamo in onda vocale e poi spieghiamo tutto. Aspetta.
2: Fischelli, che cazzo, ma non potete ridere ogni volta che fate la telefonata.
0: No, aspetta,
2: cioè,
0: no.
2: Non è possibile sentirvi così ogni volta. Dai, su, ragazzi, avanti.
0: Allora,
2: un po' di serietà quando fate i compleanno.
1: Io ho risposto deformazione professionale, lei risponde.
2: Decisamente, avete proprio ragione. Comunque voi due insieme siete proprio due sagome. Ciao, bravi, bravissimi.
1: Allora, due sagome nel senso due personaggi.
0: Ah, pensavo che fossimo due tizi fermi.
1: No,
0: sagome,
1: no, immobili.
0: Due immobili.
1: Allora, spieghiamo questa cosa. Spieghiamola una volta per tutte, ok?
0: Ma cosa vuoi spiegare?
1: Siamo uno di fronte all'altro.
0: Sì.
1: Ok. Ci conosciamo molto bene.
0: Sì.
1: Quindi io so che cosa dire o cosa scrivere per farti ridere, idem al contrario, tu con me.
0: No, io non lo so. Molte volte ingenuamente scrivo qualcosa, a te quella cosa fa ridere. Cioè, voglio dire,
1: molte volte le cose sono condivise, quindi capita che ci condividiamo i messaggi su WhatsApp.
0: Certo.
1: E mentre uno dei due sta leggendo una cosa seria, giustamente l'altro infame, ok?
0: Sì.
1: Scrive una cosa che fa ridere e noi ridiamo, però se voi ridete là fuori, va bene.
0: No, allora a noi piace poi quando la gente si commuove al telefono, è una cosa che noi vuol dire che diciamo la sorpresa è riuscita e quindi
1: certo.
0: Siamo super contenti che questa cosa sia successa. Poi dall'altra parte qualcuno può tranquillamente affermare i Pischelli non sanno fare gli auguri. È vero.
1: Ci sta. Lo facciamo
0: tutto.
1: A modo nostro.
0: Però come lo facciamo noi non lo fa nessuno,
1: è vero,
0: almeno quello, dai. Va bene amici, grazie. Comp'anniversario ovviamente torneranno domani alla stessa ora. Piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: Le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Company. Guarda che puntualità.
1: Ci siamo, infatti, sono le 15 e un minuto e tra poco abbiamo bisogno di voi.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Topic e Becky G. 15:04 inizia così la seconda e ultima ora di oggi, dove parliamo di cose che
1: allora,
0: tu ci spiegherai.
1: Allora, abbiamo aperto la puntata parlando di grandi e di quello che è successo a Verona, di tutti i disagi che chiaramente questo comporta. Speriamo che quest'estate possa essere tranquilla da quel punto di vista. Guardavo ieri un video su Instagram di due ragazzi che scherzavano nel momento in cui c'è l'allerta temporale. Di solito le assicurazioni ti mandano un messaggio del tipo: ehi Federico, guarda che è prevista grandine, forse dovresti mettere la macchina in
0: riparo. No, ho la polizza, paga.
1: E giustamente lui diceva: ma scusami un attimo, ho la polizza, ho la casco, con tutti i soldi,
0: pago.
1: Con tutti i soldi che vi ho dato, guarda, come minimo spero di fare 7.000 euro di danni, che così almeno rientriamo in qualche modo. Chiaramente è una battuta, fa molto ridere.
0: Salutiamo
1: però
0: tutti gli amici che lavorano in un'assicurazione.
1: Certo, però loro lo sanno ma non ce lo dicono.
0: Esatto.
1: Cosa che ha fatto sicuramente molto ridere, però in un certo senso ci ha fatto riflettere, perché alla fine noi tutti facciamo l'assicurazione classica, appunto, per la macchina, l'RCA, però magari qualcuno di voi ha all'interno dei pacchetti più specifici, no? Esatto.
0: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo sapere intanto per la macchina, in questo caso, se è il vostro mezzo principale. Se siete andate solo in moto, va bene la moto, ok? Chiaro. Metti che uno non ha la macchina.
1: Che cazzo di premesse hai fatto?
0: Voglio dire,
1: va bene.
0: Quanto pagate di assicurazione all'anno, ok? E che cos'è incluso?
1: Ecco, questo è importante. Quindi oggi ci facciamo gli affaracci vostra.
0: Forza.
1: 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, come al solito scegliete voi la forma, ma vogliamo sapere quanto pagate di assicurazione all'anno o ogni 2-6 mesi o quello che volete.
0: E che cosa avete aggiunto?
1: E che cosa, quali pacchetti assicurativi avete al suo
0: interno?
1: Io,
0: se rifletto, dovrei pagare all'incirca 840 euro all'anno.
1: E che cosa è incluso?
0: Tutto, tranne la casco, animali vaganti, cristalli e anche quella cosa che è obbligatoria adesso.
1: Scusa, quale cosa?
0: Responsabilità penale.
1: Non è obbligatoria la responsabilità
0: penale.
1: Vabbè,
0: l'ho messa.
1: Cioè, nel senso che ti danno l'avvocato nel momento in cui... Esatto. No, è molto utile, per 50 euro.
0: Soccorso stradale anche, in teoria, visto che insomma tanta autostrada.
1: Nel mio caso, passando ad un noleggio a lungo termine, finalmente sono riuscito a togliermi questa però so che è inclusa la casco con una minima franchigia e poi tutto ciò che richiede.
0: Posso spaccarti i finestrini, posso fare
1: tutto.
0: Sì,
1: io vado a spendere una roba con tipo 200 euro, non mi ricordo.
0: Non è male, 100 li metto io.
1: 333-2688-688, quindi quanto spendete all'anno di assicurazione, ma soprattutto quale pacchetto, quali pacchetti avete inclusi al suo interno, anche per capire effettivamente
0: come le personalizzate.
1: 333-2688-688.

0: Blask con Mercy su Company. Allora, abbiamo alcuni messaggi che riguardano appunto la sicurezza. Se togli la canzone di Mercy.
1: Grandissima, molto bene. Intrigante, non sapevo finisse così. Guarda, chi sta applaudendo?
0: È la canzone stessa che sta facendo gli applausi.
1: Non l'ho mai ascoltato.
0: Allora, quanto pagate di assicurazione? Che cosa avete al suo interno oltre alla RCA normale? E appunto anche da quanto tempo avete intestato l'assicurazione a vostro nome? Perché attenzione,
1: io quest'anno
0: molte ad esempio, sfruttando, ora non vorrei dire una cavolata, sfruttando la classe di merito o comunque che ne so.
1: Puoi acquisire diciamo la classe del, certo, genitore, se però ecco intestata la macchina.
0: Esatto, e poi ad un certo punto quando te la intesti proprio a nome tuo e parti tipo da zero, paghi tantissimo e poi pian piano c'è la scalata verso l'alto. Comunque sentiamo.
2: Io della mia auto pago 630 euro all'anno e ho incluso
0: poco.
2: I cristalli.
0: Beh, comunque per 630 euro all'anno non è malvagio. Poi
1: pagata ieri l'assicurazione, ho la casco e pago 1119 euro.
0: Ok, per la casco ci può stare all'anno ovviamente. 1100,
1: Poi 620 euro annuale, eventi atmosferici, animali vaganti, cristalli, soccorso stradale e l'RC su una Kuga 2.0.
0: Ok, dai, potreste anche indicarci, perché poi chiaramente l'assicurazione cambia a seconda del modello che possedete, quindi sarebbe bello anche capire che macchina avete e l'assicurazione.
1: Giustamente.
0: 3332688688.
1: Allora, vogliamo capire quanto pagate all'anno di assicurazione, quali servizi avete incluso e qual è il modello della vostra auto.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Gaetano Ferro e Giorgia Superstar, 15 e 18. Si parla di assicurazione della vostra auto, quindi quanto pagate all'anno, che tipo di auto avete e quali servizi sono inclusi.
1: Dai, abbiamo dei vocali, quindi ascoltiamo.
0: Un sacco di vocali, senti qua.
2: Io per la mia smart pago 530 euro annui, compresi i cristalli e anche comunque anche la copertura sul conducente, ecco. Però ieri ho parlato con il mio ex dipendente che ha 22 anni e poi mi ha detto che paga 1300 euro della sua tipo 1300 euro annui ed è l'assicurazione che gli ha fatto un miglior prezzo.
1: Sì.
2: Ha 22 anni, 1300 euro.
0: Anch'io il primo preventivo quando ho comprato la macchina nuova che avevo chiesto erano circa 980 euro di assicurazione. Gli ho detto
1: io ad esempio per un anno l'ho pagata intorno agli 800-900 l'assicurazione, dopodiché ho avuto questo calo improvviso e sono passato da 900 euro all'anno a 580 euro l'anno.
0: Ah, quindi a me andrà il prossimo anno andrà
1: no,
0: a
1: non è detto, non è detto, ci sono tanti fattori che influiscono. Poi chiaramente non devi fare incidenti, punto giusto. Primo, punto secondo, poi non lo so, è anche quello che
0: il mercato
1: accade, no? Perché purtroppo con questo cambiamento climatico e quindi anche con le grandinate, quindi anche con aumentano i premi assicurativi, perché alla fine entriamo in una specie di zona ad alto rischio appunto di problemi atmosferici.
0: Poi speculazioni varie, tutto il resto, figurati.
1: Infatti,
3: io pago 660 euro l'anno e ho incluso ovviamente l'RC auto, la polizza cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, l'assistenza diciamo legale, cristalli. Direi che per il prezzo è una bella polizza.
1: No, è ottima. Bene. È ottima per quella cifra lì. Poi sentiamo.
0: Te ne leggo uno se ti va. Allora, aspetta. 208 del 2018 paga 208 euro?
1: No, Peugeot 208, credo.
0: Ma scrivi Peugeot 208 buttato lì, stiamo chiedendo il prezzo.
1: Ma scusami un attimo, che senso aveva scrivere 208 nel 2018?
0: 208 dal 2018. Peugeot 208 del 2018, infortuni, assistenza stradale, atti vandalici, eventi atmosferici,
1: 560 anni. Poi 500 Abarth, furto e incendio, assistenza stradale plus, bonus protetto, la casco no perché costa un occhio della testa, classe 1A e siamo intorno ai 291,44 euro, mentre sull'altra macchina, la Citroen C2, ho solo il soccorso stradale e il bonus protetto. Costo 242 euro. Ciao da Domenico.
0: Se hai un sacco di anni che hai un'assicurazione, è normale poi che tuo padre si ritrova 6 macchine intestate.
1: No, appunto, ma poi comunque l'assicurazione.

parola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Fluido. Buona nuit.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

pronti per Company Yesterday, per il secondo contatto di questa settimana. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati anche stasera, martedì 12 maggio. Abbiamo due ore da passare assieme, quindi tantissime canzoni, già scelte naturalmente per questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Saluto Gianluca Pacini, già in regia, pronto naturalmente a mixare tutte le canzoni che sentiremo nelle prossime due ore. Tra poco Eros Ramazzotti, non da solo ma con Nicole Scherzinger, ritroveremo Fino all'Estasi, poi Too Black, riascolteremo anche David Guetta, Agnes, Giusy Ferreri, Emma Lanford, Alcazar,

ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera martedì qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, da Gianluca Pacini che si occupa della regia. Tante canzoni come sempre protagoniste di Company Yesterday, le sentiremo tra pochissimo una dietro l'altra e senza nessuna interruzione, delle altre naturalmente scelte per questo spazio di stasera. Siamo pronti quindi a continuare tra poco con Daft Punk e Pharrell Williams, poi ritroveremo Manu Chao, Lady Gaga, Junior Jack, Lee Lewis, Jennifer Lopez e ascolteremo anche Madonna. Subito c'è Millennium di Robbie Williams.
2: Radio Company Yesterday.

0: qualche minuto con Madonna, uno dei suoi tantissimi successi è quello che abbiamo riascoltato, Celebration, in attesa naturalmente che arrivi con un nuovo album già preannunciato per il prossimo luglio. Già comunque in questi giorni stiamo ascoltando la sua nuova canzone assieme a Sabrina Carpenter. Noi ci fermiamo adesso, breve pausa, ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday.
1: Dice in spagnolo
2: bocadillo
1: e in francese
2: colation,
1: in portoghese
2: longi,
1: cinese
2: ciao chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

0: Continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini, sarà lui quindi anche nella prossima ora ad occuparsi della parte tecnica e a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che Company Yesterday ci dà la possibilità assieme di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Tra poco Shaka Punk, poi Royce Coop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola con I'm in Love, poi Ralphy Rosario, Robby Rivera. Subito The Black Eyed Peas con Where is the Love?
1: Radio Company Yesterday.

0: tempo per qualche minuto con Roby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company! Radio Company,
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company,
6: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company, Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi Sono, JD, Novi vs ENIAC. Subito per ripartire, Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company, Yesterday.